0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.

cerchi. È qui! Radio Number One.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte su Radio Number One.

0: più.
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Radio Number One, le 4 e un minuto. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
4: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: mattino.
1: Buongiorno, o meglio, buongiornotte, per chi è ancora nel mondo dei sogni. Qui è tutto pronto per gli scombriccolati del mattino, per strapparvi un sorriso, anche se il gallo ancora dorme.

0: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Ciao Sergio, sei un personaggio eccezionale, ma in versione veneta insuperabile. Ciao Paolo da Bergamo e grazie della serenità che date alla giornata.
2: Fratelli, Eli e sorelle, Ele. Ascoltare gli scombricolati, ati, è cosa buona e giusta, usta.

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Buongiorno Combricola, qual è il cantante che fa andare gli aerei? È Fausto Leali, ciao Federico!
2: Semplicemente fantastici, guarda, mi sto sbudellando dalle risate.
3: La Combricola,
4: la Combricola,
3: la Combricola
5: di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Uè, scombriccolati, qui è il vostro vichingo padano. Se volete un bel segno di battaglia, lo sapete già, ragazzi. E adesso sentite il vostro bello allulato. Qui dal vostro vichingo padano. Ciao scombriccolati, siete stupendissimi tutti e tre. Birichini, ciao, buona giornata a tutti.
2: Ali, Ali, Ali, combricolale. Ci svegliamo al mattino per sentirvi da vicino. Siete i numeri uno, Roby da Cantignaga.
3: Number one. Gli scombriccolati del mattino.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Buongiorno Combriccoli, ma sono fuori tema, ok? Ma non ci vogliate fare niente oggi? Aiuto? Aiuto? Potete aiutarmi in qualche modo?
2: Allora, signora Longari, le facciamo una domanda. Quanti anni ha la sua fagiana? Su, parta il conto alla rovescia.
3: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: È il momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Sono il lunedì, sto arrivando.
2: Buongiorno, io rimanendo in tema, penso che il vero romanticismo è quello che ti danno i tifosi ultras quando esci da Trigoria e dicono mister grazie, quello romanticismo. Tu romanticismo di quello? Niente.
0: Tra poco ancora con i vostri vocali che sono belli anche se parlate di tasse, multe e bollette.
3: Gli scombriccolati del mattino.
4: Tonne, è arrivato al bar.
5: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
6: Sono qui, non mi vede?
5: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
6: Le stavo appunto cercando.
5: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
7: Sono la nuova barista.
5: Ancora lei?
6: Ah, io non so nulla,
8: Non mi meraviglia, mio sire.
5: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
9: Però si poteva far meglio.
10: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
11: Tutta la musica che cerchi è qui.
12: Radio Number One.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Deni Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata al meteo. Nella giornata di lunedì l'alta pressione sarà dominante su tutta l'Italia. Al centro-nord inizialmente il contesto sarà stabile con prevalenza di sole e con qualche nuvola di passaggio. Nella seconda parte del giorno segnaliamo però isolati deboli fenomeni sui settori alpini, così come anche su parte delle regioni centrali, specialmente nelle aree interne. Il contesto climatico comunque si manterrà piuttosto umido, con temperature massime che arriveranno a toccare i 26-27 gradi, specialmente sulla fascia tirrenica. Al sud qualche addensamento sulla fascia tirrenica e le isole maggiori, ma con bassa probabilità di fenomeni locali piogge. In Sardegna temperature stabili con massime tra i 24 e i 28 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: colazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Ove, Giove, Ove, buongiorno. Ciao, number one, Marco Diazzi, appena svegliato. Ciao, ciao, la combriccola.
2: Pronto, buongiorno, è la sveglia, ma di muoversi manca la voglia. Buongiorno amici, la voglia me la fate venire voi di sorridere.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi vi ascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Buongiorno ragazzi, l'ironia salverà il mondo. Grazie anche a voi, siete mitici.
2: Sono tre radiofonologi su Radio Nabera. Questa è la combricola con la mano Sergio il Pat. Ciao dal Max.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Sì, buongiorno a tutti, sono Max Tacomo e vorrei ringraziarvi perché è la prima volta che vi riesco a mandare un vocale e vi ringrazio a tutti, soprattutto allo stimatissimo Sergio Sironi. Buona giornata.
2: Patromano, tu vuoi fare l'americano, ma sei nato in Val Verbana.
0: Tra poco un messaggio scombricolato che più scombricolato non si può. Number
3: one! Gli scombricolati del mattino.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: Gli scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Ma buongiorno, combriccola. Questa mattina mi sono svegliata presto, sì, sono in pensione. Ho da fare e quindi ho detto ciao, aspetta che do il buongiorno ai miei amici della combriccola. Ciao ragazzi, siete fantastici. Buona giornata. Qui da me è un po' nebbioso. Rossana, ciao.
2: Buongiorno scombricolati, buongiorno. Io sto andando a fare le consegne in quelli di Lecco Como col mio camion. Bip. Ciao a tutti, Andrea da Bergamo.
3: Gli scombricolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Buongiorno mattina! Comunque ragazzi, stavo pensando che potreste cambiare nome al vostro programma, visto che state con noi tutte le mattine e ci fate ormai da seconda pelle, perché ci servite. Io al posto di Combricola del Mattino vi chiamerei Pellicola del Mattino. Ciao ragazzi.
2: La Combricola.
3: La Combricola.
2: La Combricola.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
1: Ma veramente, ma basta con queste donne mezze nude in televisione, che si spoglino del tutto, insomma. Ah, poi volevo dire, ma che bella è la combricola adesso?
2: Sergio, ma se anziché un gatto nero mi attraversa la strada un gatto bianco e nero, porta ancora più sfiga? Ciao!
3: C'è chi corre, chi è già in ufficio, chi sta ancora combattendo con le coperte, ovunque siate, a domani. Con gli scombricolati del mattino, rigorosamente, dalle 5 alle 7.
4: Gli scombricolati del mattino!

0: buongiorno scombriccolati, sono le 7 in punto, tra poco inizia la combriccola e questa è Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è lunedì 5 ottobre 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura la guerra in Ucraina, giorno 1685, l'ONU in Ucraina, 15.000 civili uccisi o feriti nel 2026, una catastrofe. Ancora raid russi sui ponti di Kiev, anche durante la visita del cancelliere tedesco Merz, che promette a Zelensky 1 miliardo di aiuti in armi e 350 milioni per l'energia. Trump nomina il capo dell'intelligence dell'AI e lancia la Super Intelligence Force. Il presidente USA affida al direttore dell'intelligenza nazionale Jay Clayton il coordinamento della nuova squadra federale. L'obiettivo dichiarato è mantenere la leadership americana nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Guerra in Medio Oriente, Teheran, Hormuz resta chiuso. Si dimette intanto il ministro iraniano del petrolio. Gli Houthi attaccano siti di Saudi Aramco. Riyadh annuncia nuove offensive in Yemen. A Gaza, Israele uccide il capo di una ONG turca, secondo loro era di Hamas. Passiamo alla cronaca. Garlasco, i genitori di Chiara in TV. Per noi il colpevole resta Stasi. Rita Preda e Giuseppe Poggi richiamano gli 8 anni di iter giudiziario culminati nella condanna definitiva. La famiglia afferma che valuterà eventuali sviluppi delle nuove indagini solo davanti a diverse conclusioni della magistratura. Tragedia in Piemonte. Un uomo di 37 anni ha tentato di uccidere la moglie 31enne dopo una lite, poi si è gettato dal balcone di casa. Tragedia in Lombardia. Anziana muore nell'incendio del suo appartamento a Milano, tempestivo l'intervento dei pompieri, una bombola di ossigeno era avvolta dalle fiamme e rischiava di scoppiare. Veneto, vasto incendio in un camping a Peschiera del Garda, diversi feriti, le fiamme hanno interessato una ventina di casette mobili. Estero, presidenziale in Brasile, Flavio Bolsonaro a sorpresa supera Lula di 2 punti, si va al ballottaggio. Il candidato di destra al 47%, il Brasile vuole cambiare. Il presidente uscente resta al 45%, ma dice sono bravo ai supplenti. Scelta rinviata al secondo turno del 25 ottobre. La crisi della casa, Spagna e socialisti in pressing su Sanchez per il voto anticipato, la destra soffia sul fuoco. Alcuni ministri, occasione elettorale, ipotesi urne il 29 novembre. Oltre 500.000 di persone sfilano a Madrid, a Valencia cariche e 5 arresti. All'origine della protesta lo sfratto di Mari Carmen nella questione abitativa. Sport in chiusura, calcio, Nation League stasera al Dallara, l'Italia in campo contro la Turchia. Gli azzurri tornano sotto le 2 torri, Mancini si troverà di fronte l'amico Montella, strapassato per 4-1 nella gara d'andata nella tana del Bursaspor. Calcio d'inizio alle 20:45. In Malesia, Formula 1, Verstappen vince a Sepang dopo il caos pioggia, Antonelli secondo, Hamilton terzo. Gran premio del Giappone MotoGP, a Motegi vince Marquez, Martin secondo, ora Mark è a -2. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.
3: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
4: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
3: Certo, parte da 18,99€ al mese e 0 costi di attivazione.
5: Signora, pronto?
6: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
3: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, 0 costi iniziali di attivazione.
7: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Buongiorno, buon lunedì.
1: Buongiorno, buongiorno. Voto da 0 a 10 il tuo weekend, Sergio?
2: 11.
1: 11, voilà.
0: 11, il mio 10.
1: 10.
0: Sì, a parte la domenica, nel senso, sono uscita troppo. Mi devo ricordare che ho una certa età e che non posso strafare, quindi la domenica sono così, sono uccisa praticamente.
1: Hai gozzovigliato.
0: Ho gozzovigliato. E tu, Patrizio?
1: 7 e mezzo, anch'io ho semi gozzovigliato, però per altre cose. Sì.
0: Cioè, quali sono queste altre cose?
1: No, c'era un piccolo trasloco da dover compiere, quindi insomma.
0: Dai, non fare
1: dos marones, per dire la spagnola.
0: Eccoci qua, siamo lo Scatorciones di Radio Number One. Buongiorno, il vostro weekend, che voto diamo a questo weekend? 3 4 4 4 0 4 4 4, i primi della classe, già un po' ce ne sono, altri arriveranno. Il primo di oggi è Stupid Song di Olivia Rodrigo.
3: La combriccola, la combriccola, la combriccola di Radio Number One,
4: la combriccola di Radio Number One.

0: could ever say.
1: Sarà contento Patromano che abbiamo iniziato con la sua prefe, la sua cantante prefe.
2: Assolutamente sì, la grande Olivia Rodrigo.
3: Però era distratto, era distratto, perché? Era già in versione Papa Ratzinger, perché ha parlato di gossip, di gente fotografata in giro.
1: Dove?
2: Paparazzamenti, anche a Milano, c'eri tutto di più, ragazzi.
1: Ma voglio sapere tutto, lo dici nel focus?
2: Non lo so, devo pensare.
1: Ma io, ragazzi, ho capito questo mistero. Non lo capisco.
4: Oh yeah! I primi della classe tocca a voi. I primi della classe toi per noi. Oh yeah!
1: Tutti questi misteri questa mattina, non lo so, meno male che c'è della positività, dai nostri primi della classe, sì.
5: La combricola, oh yeah, la combricola, oh yeah. La combricola, da. Ciao combricola, ciao tesori miei, tutto bene? Avete passato un bel weekend? Baci, ciao.
1: Baci, la Piera, sempre di buon umore, la Piera, così si fa, ma meraviglia.
6: Buongiorno combricola, buongiorno Radio Numbers Ones. Dai che lunedì con la grinta che parte di nuovo una bella settimana carica. Volevo salutare un mio ammiratore di Berzo Sanfermo, questo ragazzo sempre allegro, sempre sorridente. Ciao Pitagora! Va a lavorare in cantiere, dai che non sento il martello che batte, picchia, inchioda, dai puttelli lì, hop hop, dai, lavorare. Ciao a tutti, un bacione, Omar da Berzo.
1: Hai capito, Omar da Berzo, che c'ha i suoi seguaci?
3: Ma Pitagora non martella, è un geometra
1: Pitagora. Allora è arrivato questo messaggio da un nostro ascoltatore che si chiama Paolo, che è il motivatore della combriccola. E dice delle cose belle di lunedì. Allora, un po' di riflessioni alla buon'ora. I problemi non finiscono mai, ma per fortuna nemmeno le soluzioni. E anche se non tutti i giorni sono buoni, in ognuno c'è sempre qualcosa di positivo da trovare. E ricordiamoci che la nostra felicità non può dipendere sempre da quello che fanno gli altri. Ogni tanto dobbiamo metterci del nostro. Hai capito?
2: Ha ragione, perfettamente.
1: E buon lunedì, in fondo anche un sorriso e un piccolo sogno che ce l'ha fatta.
3: Mamma mia.
2: Caspita.
3: Vai, continua.
2: Poi vero, altre massime, tipo un uomo senza pancia è come un cielo senza stelle. Questa è una grandissima massima che approvo, appoggio.
3: Se c'ha la pancia, mangia di pan di stelle, che è diverso.
1: Sì, un uomo senza pancia.
7: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco di andare dritto. Anche se sotto sopra, anche se sotto sotto.

0: con l'alta marea.
1: Alta marea, sono Coez e Fra Quintale insieme su Radio Number One. Ancora buongiorno, buon lunedì.
2: Fermi lì, fermi tutti.
3: Basta, fini un po' meno.
4: Buongiorno scombricolati, sono Cinzia da Brescia.
1: Ciao.
4: E volevo dirvi che se osservate fuori dalla finestra c'è un'alba, un cielo che è spettacolare, perlomeno qua a Brescia. E potrebbe ricordare una piccola aurora boreale.
1: Ah.
4: E volevo dedicarvela.
2: Grazie.
4: Buona giornata.
2: Beh, ci ha inviato una foto che è stupenda, in
5: è
2: effetti.
5: È vero, l'aurora.
1: È bellissima. Io ho guardato dalla finestra, ma qui alle Canarie è ancora buio. Perché sono le 6:15?
5: Qui c'è un muro.
1: Esatto.
6: Buongiorno, Radio Number One.
1: Dai, su Alega.
6: Ricolati.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
3: baci.
5: Classico trattore.
6: Buongiorno, scombricolati, buon inizio settimana. Ciao, 14-1, ciao, 14-2, ciao, 14-3.
2: Calma,
3: calma.
2: Ah, finisce così. Finisce
1: così. Sì, lo scatorciones.
6: Buongiorno con Bricola. Chi è la showgirl che va in onda solo la mattina presto? È Alba Parietti. Ciao Federico.
2: Signori, signori, questa parte la foca mai stretta.
5: Allora, c'è un tizio che entra in una ferramenta e chiede al commesso: buongiorno, volevo una trappola per topi, però in fretta che devo prendere il treno. Il commesso lo guarda perplesso e ci risponde: mi spiace, ma così grandi non

0: Tissues, questa bella canzone di qualche anno fa, 2022, di Youngblood su Radio Number One. Ma meno male che ci sono i nostri ascoltatori che mi proteggono, che mi difendono, altro che sindacati.
1: Giorno come ricordo, buongiorno meccani, mariachi, radiofonologi. Oggi è lunedì e vorrei spezzare una lancia a favore della nostra Manuela.

0: Number One. Viabilità.
1: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione, raffica di segnalazioni sulla A52, la tangenziale nord di Milano. Ci sono code per 3 chilometri per un incidente tra lo svincolo Vecchia Valassina e lo svincolo SS36 del Lago di Como, direzione tangenziale est. Anche sulla 8 la Milano-Varese code a tratti per traffico intenso tra lo svincolo di Busto Arsizio e la barriera di Milano Nord, direzione Milano. Sulla 4 la Milano-Brescia code a tratti per traffico intenso tra Agrate e Viale Monteceneri, direzione Torino. Sulla A26 la Genova-Gravellona-Toce, personale su strada per lavori tra Romagnano, Sesia e allacciamento con la A4, la Torino-Trieste, direzione Genova-Voltri. Poi sulla 10 la Genova-Ventimiglia code per traffico intenso tra lo svincolo Genova-Voltri e l'allacciamento con la A7, direzione Genova. E ancora sulla 1 la Milano-Bologna code per traffico intenso tra allacciamento Piazzale Corvetto e lo svincolo di San Giuliano. Guardando invece al traffico di Roma e dintorni, segnaliamo un incidente in via Collatina, proprio a Roma, all'altezza di via Guglielmo Sansoni, con traffico particolarmente rallentato. Code anche sulla Pontina in direzione Roma, all'altezza di Tor de' Cenci, per traffico intenso. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: bella canzone, si chiama Parafulmini di Giorgia. Vedo con grande invidia un sacco di immagini sui social, di storie su Instagram, di questi concerti meravigliosi che Giorgia sta facendo in giro per l'Italia. Un sacco di persone hanno la fortuna, insomma, di poterla andare a vedere. L'invidio moltissimo. Sono le 8:30, sentiamo il focus di Patro Mano. Cosa ci racconterà?
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patro Mano.
2: Buongiorno, buongiorno dalla Combriccola, buongiorno dalla redazione. Nel precedente focus avevamo parlato delle politiche legate alla casa che vengono portate avanti o non vengono portate avanti in Spagna, che stanno portando appunto la maggioranza sull'orlo appunto delle nuove elezioni. Parliamo di sfratti anche in Italia, perché bru e boom di sfratti in Italia, oltre 40.000 provvedimenti emessi dai giudici in circa un anno, 3 su 4 sono per morosità o per altra causa. Lo scorso anno sono state inoltre presentate gli uffici giudiziari oltre 81.000 richieste di esecuzione, anche relative a decisioni degli anni precedenti. L'indagine sugli affitti restituisce però un quadro delle difficoltà economiche legate proprio all'abitare, ovvero il 37% degli inquilini segnala affitti superiori al proprio budget tra gli ostacoli appunto nella ricerca di una casa, mentre ben il 74% dei proprietari dichiara di aver maturato nelle proprie esperienze di locazione crediti per canoni non pagati. Beh, è una percentuale molto alta, il 74%. Parliamo adesso dell'ora solare, dell'ora legale. Ora solare addio, punto interrogativo. Beh, Donald Trump vuole l'ora legale permanente, te pareva. Giocare a golf al buio, ha detto, è deprimente. Il presidente americano è tornato a sostenere la legge che renderebbe permanente l'ora legale negli Stati Uniti. Con la luce si può fare più sport e c'è meno criminalità, ha dichiarato il tycoon, che in un post sul proprio social chiede anche ai cittadini dell'Arkansas di aiutarlo a convincere un senatore, che di nome fa Tom Cotton, affinché sostenga questo disegno di legge invece di cercare di bloccarlo. Pubblicamente ha persino detto di chiamarlo al telefono, ha pubblicato il numero, invitando appunto i cittadini di quello stato, dell'Arkansas, a convincere questo Tom Cotton a cambiare idea. Vabbè. Secondo un sondaggio, la maggior parte degli americani preferirebbe avere un'ora di luce in più la sera. Soltanto il 12% degli adulti statunitensi è favorevole all'ora solare, il 47% è contrario, il 40% è neutrale. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Archie Kung è un'icona della musica, The Killers con Human su Radio Number One alle 8:35.
1: Yeah, yeah, yeah. Torniamo ad occuparci di rumori del mattino che sopportate di meno.
0: Mamma mia, qua c'è proprio un caso estremo, sentite un po'.
2: Ciao, io sono Fabrizio, sono un infermiere e ho addirittura dovuto vendere la casa e trasferirmi altrove. Avevo un vicino di casa che lui continuava a fare lavori fai da te. Sì, ma dopo 11 anni non aveva ancora finito. Tu smontavi dalla notte, che avevo lavorato di notte in ospedale, tu andavi a letto e stai tranquillo che lui proprio quella mattina martellava e faceva casino. Talmente esasperato, ho venduto casa e me ne sono andato via. Ciao.
3: Ciao. E tra l'altro si è trasferito anche lui perché è arrivato vicino a lui. Buongiorno Cobricola, dobbi viene i bette nessun rumore molesto la mattina quando mi sveglio, anzi la domenica mattina mi sveglio con la voce della mano, quindi cosa posso volere di più? Inoltre quei due là è inutile che facciano quel problema lì di alzarsi alla domenica, perché io voglio solo la mano. Abbiamo risolto anche il problema degli altri due.
1: E grazie, lui è Federico.
3: Ciao, sono Federico.
0: Se l'ha capito.

0: Warren, ci piace Alex Warren?
1: Si chiama, sicuro?
0: Si chiama Passenger, questa bella canzone che abbiamo ascoltato su Radio Number One. Tra poco io la vedo già che brilla lì, che mi abbaglia. Una grande canzone di Radio Number One che è veramente una cosa, è veramente un'icona del 1979.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
10: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
11: La piadineria.
9: La più buona, perché mia.
12: Amore, la vasca?
13: Leviamo.
12: Le piastrelle?
13: Leviamo.
12: Anche i mobili del bagno?
13: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
12: E i lavori?
13: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
12: Mi hai levato le parole di bocca.
13: Leva l'IVA. Solo a ottobre.

0: Avevo detto che era tanta roba questa grande canzone di Radio Number One, e lo è davvero. 1979, Another Brick in the Wall dei Pink Floyd. Che meraviglia, mamma mia, abbiamo alzato il volume a palla, proprio grande intensità in questo momento. Allora, c'è una fava di Focus, Patrizio.
1: Una favetta, una favettina.
0: Abbiamo una favetta.
2: Fava di Focus. Fava di Focus.
1: Ebbene sì, mi vorrei ricollegare a quello che aveva detto precedentemente il tycoon Donald Trump, che ha parlato dell'ora legale, dell'ora solare, vuole un'ora legale permanente. Voglio ricordare che tra sabato 24 e domenica 25 ottobre ci sarà appunto il ritorno dell'ora solare. Alle 3 del mattino di quella notte le lancette saranno riportate indietro di un'ora, tornando alle 2. E questo provocherà che cosa? Beh, dei piccoli effetti, anche grandi effetti, anche ad esempio sul nostro organismo: sonnolenza, irritabilità, tutti quelli che sono gli effetti collaterali, insomma, di tornare indietro con le lancette.
0: Per me sono le 4 di notte quando mi sento.
1: Aspetta, la nostra mano come fa a alzarsi alle 4 di notte?
0: Ho 2 ore indietro io, rispetto agli altri del mondo.
3: Ho capito, però la tiri indietro, la guadagni.
1: E la guadagni tu.
0: Ma non me ne frega niente, troviamo la pace con questo orario, cioè cambia di qua, ricordati, di porta indietro e porta avanti. Mi costa dirlo, ma è uno dei rari casi in cui sono d'accordo con Trump.
1: Incredibile, cioè, incredibile. Legale, la Manu Doriani d'accordo con
0: d'accordo
1: Donald Trump.
0: Con Trump.
1: Incredibile sull'orario legale permanente.
0: Non darei il numero di uno per rompergli i baroni, cioè nel senso, però vabbè.
3: Se non siete d'accordo, chiamate Pat Romano 393.
0: Esatto. E voi come vi ponete rispetto a questo tema?
1: Io sono perfettamente d'accordo. Anche perché facendo così adesso, tornando indietro di un'ora, praticamente diventa buio tra poco alle 4 e mezza del pomeriggio. E quindi ci si intristisce un po' tutti.
0: Già c'è l'inverno, fa freddo, diventa buio alle 4 del pomeriggio, ti svegli alle 4 del mattino, cioè non, nel senso, non mi sembra proprio la condizione ideale, però vabbè, ma più volte avevano proposto
1: ma ancora non passa sta legge,
0: di porre fine a sta rottura dei baroni, però,
1: sì, perché c'è il risparmio energetico, lo ricordiamo,
3: capito, ma io lo farei al contrario, cioè tirerei avanti l'ora d'inverno, così fa buio più tardi,
1: ma spendi di più a livello energetico,
3: fa buio più tardi spendi di meno,
1: No.
3: Se la tiri avanti d'inverno.
1: Ma capito, ma lavori l'orario di lavoro si procrastina di un'ora, però.
3: Ma perché? D'estate si procrastina, no?
0: Non lo so, il mio cervello si è fermato molto prima.
3: Cioè,
0: nel senso
3: d'estate,
0: che a un certo punto
3: d'estate fa già buio alle 9, perché deve far buio alle 10? Se la tiri avanti.
1: C'è la mano che sta fumando dalle orecchie.
0: Non ho veramente
1: voglia. Ok. Diciamo, allora, semplifichiamo. Siete d'accordo nel tirare avanti Andreste lancette 2 volte all'anno? Perché poi succederà ancora nel marzo 2027.
3: Non lo so. Adesso
0: cosa facciamo? Continuiamo così? La lasciamo legale o la lasciamo solare? Ditecelo un po'.
1: Dai,
0: allora, facciamo questo referendum.
1: Conta su.

0: La nuova canzone di Taylor Swift su Radio Number One, ora legale, ora solare. Troviamo la pace con questa storia qua. Troviamo una pace, non si può cambiare sempre, Patrizio.
1: No, non si può, non si può. Non c'è pace tra gli ulivi. Sentiamo quali sono i suggerimenti dei nostri amici.
2: Ragazzi, sì. Io abbraccerei la teoria di Alfio. Sempre legale. Ciao, giusto. Ciao.
3: Giusto, giusto, bravi, bravi, ottima idea.
0: Alfio, Alfio.
4: Io per me la lascerei così, legale, e comunque che loro lo dicano che è un risparmio sulla classe energetica, non è classe energetica, comunque risparmio sull'energia, non è vero, perché io vedo che le bollette anno per anno, mesi per mesi, non sono mai calate di costi, sono sempre aumentate, quindi lasciamo l'ora legale finita lì. Grazie.
1: Quello anche per altri motivi internazionali, direi tutto quello che sta accadendo nel mondo. Che sta
3: per
1: facendo
3: una volta, dice Alex, concordo con Trump, viva l'ora legale.
0: Oh. Viva l'ora legale. Gigetto è a favore di lasciarla, non abbiamo capito che cosa.
3: La fidanzata.
0: Probabilmente la fidanzata. Oh, mamma mia, ma quante belle canzoni, in questo lunedì. Vi stiamo regalando una perla dietro l'altra.
3: Viva le perle.
0: Viva le perle. Noi della copricola di Radio Number One, ancora buongiorno, buon lunedì. Siamo insieme fino alle 10. Come ogni mattina, appunto, su Radio Number One arriva una canzone del 2009 di Whitney Houston, molto bella, che ascoltiamo insieme, che si chiama Million Dollar Bill.

0: anche acutoni che aveva Whitney Houston, mamma mia, Million Dollar Bill. L'abbiamo riascoltata su Radio Number One nella Combriccola.
1: La Combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Radio Number One, sono le 9 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Le destre sudamericane, dal presidente argentino Milei al colombiano della Esperieglia, si congratulano con Flavio Bolsonaro, uscito in vantaggio il primo turno delle presidenziali in Brasile, col 47% dei voti, due punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. Tra tre settimane il ballottaggio è finito, il tempo del Partito dei Lavoratori festeggia il leader nazionale liberale, mentre il presidente laburista ricorda le ombre sulla famiglia del rivale, a iniziare dal padre predecessore Jair Bolsonaro, con condannato a 27 anni per il tentato golpe a Brasilia dopo la sconfitta elettorale del 2022. Ucraina e i radar russi non risparmiano Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merkel. Ieri nella capitale per un bilaterale col presidente Zelensky, nella conferenza stampa congiunta il cancelliere ha annunciato un nuovo pacchetto da oltre 1,3 miliardi di euro, in larga parte in aiuti militari, incluse armi da attacco a lungo raggio. Nelle stesse ore le forze russe hanno colpito un ponte della capitale su Dnipro. Nella notte ancora raid, almeno un morto nel distretto industriale di Kharkiv. Avvio di settimana con 500 scuole superiori chiuse in tutto in parte nella Francia, sconvolta dalle proteste degli studenti di questi giorni. Ad annunciarlo il ministro dell'istruzione Geffrey, secondo cui negli istituti non sussistono le necessarie condizioni di sicurezza. 24 quelli che sono stati incendiati o saccheggiati dall'inizio di questa ondata di proteste. Vi sarà un ritorno parziale e graduale alle elezioni, ha assicurato il ministro. Il delitto di Garlasco, Roma. Rompono il silenzio i genitori di Chiara Poggi, che sui canali Mediaset commentano gli ultimi sviluppi dell'inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. A noi la giustizia ha dato un colpevole e per noi è Alberto Stasi, ha spiegato Giuseppe Poggi. Se la nuova inchiesta ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. I genitori hanno anche ricordato il lungo percorso processuale per l'omicidio della figlia nel 2007, con ben 5 processi. Formula 1, Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia davanti a Kimi Antonelli, che in vetta alla classifica mondiale a lunga a più 84 sul compagno di Mercedes Russell, fermato dalla rottura dei motori in una gara condizionata dalla pioggia e dalle safety car. Le Ferrari prima sbagliano clamorosamente le gomme, poi rimontano fino al podio, terzo Hamilton, a seguire Leclerc. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Ma vogliamo parlare d'amore, ragazzi? Vogliamo fare come Saif? Vogliamo parlare d'amore?
1: No.
2: No. Ma anche meno.
0: Rifletteteci prima di rispondere. Allora, parlare d'amore di Saif, la canzone con cui abbiamo aperto questa terza ora della combricola di Radio Number One. Siamo in pieno referendum, vero Pat? Abbiamo
2: assolutamente detto referendum. Sì, ora solare sì, ora solare no, ora legale sì, ora legale no, cosa volete dalla vita?
0: Votate, votate!
3: Ciao banda di adorabili fulminati, ciao Manu!
0: Ciao!
3: Allora, io mi casino sempre il regalo solare, non faccio mai un'ostia, sono d'accordo con te, Manu. Quello che interessa a me è mantenerla sempre quando dura di più la luce la sera. Cioè io arrivare a casa la sera e farmi il mio bel barbecue sul balcone alle 9:30 che c'è ancora luce, sono stata felice. Quando invece arriva l'inverno che alle 4 di pomeriggio appunto fa già buio, è una tristezza. Al di là che lavorativamente parlando, se ci pensate, cioè il corpo umano quando vede buio entra nella logica di dire boh, è ora di andare a casa, mettersi sul divanetto con la copertina, cenare, guardarsi il filmetto e poi andare a letto. Quindi già la propensione al lavoro va a calare, mentre d'estate quando hai luce, finché luce vai avanti. Io lo dico da ex commerciale, che d'estate lavoravo come un matto perché cazzo c'era luce, quindi andavo avanti. D'inverno in alle 2 già cominciavo la testa, cominciavo a dire dai, fra poco è ora di andare a casa. Invece che cavolo, mancavano ancora 6 ore prima di andare a casa.
0: È un po' veloce,
2: sì, quell'antichia
1: è avanti di un'ora.
0: Sai che cos'era? Durava un minuto e mezzo, cioè nel senso neanche noi parliamo un minuto e mezzo di solito. Quindi ho detto lo voglio sentire perché dice delle cose intelligenti, però era un po', cioè bisognava velocizzarlo un po', ecco questo.
4: Ciao, a me sta bene tenere il cambio d'orario primavera, autunno, segna un po' il passaggio da una stagione all'altra, quindi dalla stagione invernale buia alla stagione primaverile estiva con tanta luce in primavera, e in autunno invece la chiusura dell'estate e l'inizio di una stagione della stagione invernale, quindi con meno luce
1: tristezza
4: eccetera.
1: E poi sarà come morire.
5: Ragazzi, sono sempre Paola. Poi c'è un altro motivo per cui lascerei l'ora solare, perché noi andiamo a letto come le galline tipo le 10, abbiamo provato anche 9:30, quindi quando è estate ci vergogniamo un po', allora lasciamo tutto aperto, tutto sbarrettato, andiamo a letto e puntiamo una sveglia a mezzanotte, così poi ci alziamo e chiudiamo.
0: Ma io non
5: quindi,
0: ho capito.
5: Ora solare.
2: Ciao. Io ho capito solo ora solare, però io lei è d'accordo con quello.
1: Perché rispetto a quello che ha detto, l'ora solare non c'entra.
2: Comunque puntiamo la sveglia a mezzanotte e poi chi si è visto.
0: Questa cosa della sveglia a mezzanotte che mi ha lasciato un po'.
2: C'è il sole, nei paesi nordici c'è il sole a mezzanotte.
0: Però ragazzi, è una bella guerra qui, Io non ho capito cosa preferiscono i nostri ascoltatori, non ho ancora capito. Ora legale tutta la vita, la sera la luce la accendiamo tutti, la mattina molti meno. Questo è un altro parere.
1: Questo

0: Watermelon Sugar.
1: Watermelon Sugar, il pezzo di Harry Styles su Radio Number One. Mi sembra di capire che la maggior parte dei nostri ascoltatori sia d'accordo con Trump, no?
0: Sì.
1: Che ha detto di tenere l'ora legale. Quindi io avrei una proposta: diamo anche noi il numero del governatore.
2: Sì, quello della Lombardia, del Veneto, sì, dell'Emilia Romagna. Quale governatore?
1: No, quello degli Stati Uniti. Non si sa mai che magari lo fa. Non si sa mai che magari se lo fanno loro, poi lo facciamo anche noi, no?
2: Va bene.
1: Ma ci sono cose più importanti, amici miei.
3: Buongiorno, buongiorno, Domenico. Il mio unico dubbio della giornata è pollo arrosto o stinco a pranzo? Mi aiutate?
1: Mangiali tutti e due.
0: Allora, ti consiglierei di metterlo sulla notte tra il 24 e il 25, ma non il pollo, lo stinco. Siccome serve un'ora in più per cucinarlo, tirando indietro l'ora la guadagni, lo metti su alle 2, alle 4 è già pronto, anche se sono passate 3 ore.
1: Ma è geniale tutto ciò.
0: Assolutamente, però volevo dire anch'io la mia per quanto riguarda questa diatriba.
1: Ma certo.
0: Ora legale, ora solare. Allora, perché continuare a spostare le lancette 2 volte l'anno? Abbiamo già abbastanza persone che cambiano idea ogni 6 mesi.
1: Ma che vero.
0: Oppure

quanto mi riguarda terrei tutto l'anno l'ora legale, anche perché non ho più la chiavetta per aprire lo sportello della pendola e spostare le lancette.

0: la noia di Angelina Mango su Radio Number One. Per prima di archiviare l'argomento ora legale versus ora solare, c'è Patro Manu che ha qualche dato.
1: Sì,
0: che,
1: velocemente spieghiamo anche lo scopo primario dell'ora legale, per ottimizzare appunto l'uso della luce solare durante i mesi più caldi. Allora, i dati diffusi da Terna, che è la società che gestisce la rete elettrica nazionale italiana, evidenziano questo impatto per quanto riguarda i 7 mesi di ora legale: un risparmio di circa 302 milioni di kilowattora, che è pari al consumo medio annuo di 115.000 famiglie italiane, un risparmio economico di 80 milioni di euro per il sistema elettrico nazionale e una riduzione di 142.000 tonnellate di CO2 che non vengono immesse nell'atmosfera. Questi sono i dati che vanno a rappresentare i 7 mesi di ora legale. C'è però da dire che con il passaggio ai LED, quindi a un sistema energetico che come dire, costa di meno e inquina di meno, questo discorso va via via scemando, nel senso che questi numeri vanno riducendosi, e da lì appunto secondo me è assolutamente pertinente il discorso di ora solare contro ora legale. Forse è veramente tutto da ripensare.
2: Esattamente. Ha parlato un quarto d'ora e poi è tutto da ripensare?
1: Sì, perché...

0: La combriccola di Radio Number One.
1: Ehi là!
2: Ciao amore, ma dove sei?
1: In macchina.
2: Da solo?
1: No, no, sono con due donne.
2: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
3: Ma tranquilla, siamo noi. Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Le Cat's Eye con Animal su Radio Number One alle 19:29. Ci viene sempre fame verso quest'ora e rotoliamo su notizie che riguardano il mondo della cucina. Non lo facciamo apposta, giuriamo. Parliamo di gelato fritto, questo noto piatto cinese che scopriamo non essere cinese. Io tra l'altro non lo consumo quando vado al cinese, cioè ho il mio menù, non so tu, di solito okay. Dal cinese si ha il menù fisso,
1: sì,
0: cioè,
1: più ognuno
0: al proprio, esatto. Si prendono sempre quelle tre cose. Partiamo con l'involtino primavera, poi io proseguo con lo spaghetto di soia con le verdure.
1: Ok, certo, i noodles, spaghetti di soia, quelli.
0: E mi fermo lì.
1: Ok, ok. Quante portate però? Perché si sa che dal cinese ci vai, mangi uno spaghetto e poi dici, ma sai che c'è, che me ne faccio un altro diverso. Dalla soia
0: no,
1: passiamo al riso.
0: Il problema è quando fai da sporto, con consegna a domicilio. Siccome devi fare un ordine minimo di, adesso non mi ricordo, fai 25 euro, ne devi ordinare tantissima di roba.
1: È vero.
0: Perché forse il ristorante cinese è rimasta l'unica cosa economica in questa società. E quindi diciamo, dai, ma prendiamo ancora questo. Ma sì, ma mettici dentro 12 birre, così arriviamo a 25 euro.
1: Vabbè, dai, la birra la puoi bere quando vuoi, quindi va bene.
0: Esatto,
1: però
0: metti in frigo. No, il gelato fritto onestamente non l'ho mai ordinato, ma pare che non sia cinese.
1: Esatto, non è cinese perché ci sono delle versioni un po' discordanti, però c'è chi lo fa nascere nell'Esposizione Universale di Chicago, quindi l'Expo del 1890, e chi invece dice che la paternità è di un'azienda di Filadelfia giusto l'anno dopo. E a complicare le cose ci si è messa anche una catena di ristoranti messicani negli Stati Uniti che si chiamava Cheese nel 75, che insomma ha trasformato questo dolce nel suo dolce simbolo, tanto che negli Stati Uniti in verità molti lo considerano come dolce tipico messicano. Noi lo consideriamo, cioè, noi tedeschi, altre persone, altre insomma nazionalità europee dicono che è cinese, quando in verità appunto è stato creato in America e così è, appunto. Cioè, ci hanno preso per
0: ma
1: il culo.
0: Ma poi secondo me quando andiamo al cinese o anche al giapponese, mangiamo delle rivisitazioni italiane. Ma sì, ovvio, cioè ovvio. Che cos'è che piace all'italiano te lo adatto in quel modo. È un po' come succede quando vado a mangiare greco qui in Italia, sì, è cibo greco, però non è esattamente come lo cucinano in Grecia.
1: Ma certo. Pensa ai ristoranti italiani in giro per il mondo, che schifezze. Mona Lisa.

0: dagli Stati Uniti, Emerald Eyes, il suo nuovo singolo qui su Radio Number One, dove noi donne al volante, con un po' di fame insomma, continuiamo a parlare di piatti in giro per il mondo che noi attribuiamo ad una certa cultura, ad una certa cucina, ma in verità è tutta una farsa, ci hanno preso in giro per anni e magari anche noi, o meglio il mondo, si è preso in giro da solo con i nostri piatti finti italiani, che italiani proprio non lo sono.
1: Ci sono piatti, per esempio le fettuccine all'alfredo, no?
0: Cosa sono? Chi le ha mai sentite in Italia?
1: Ma chi ha mai mangiato una fettuccina all'alfredo in Italia? Ma anche la Caesar salad, che va tantissimo nei paesi anglosassoni, ma in realtà pare che qui da noi non esiste, se non magari dentro i fast food o in situazioni particolari. Non c'è la Caesar salad quando vai al ristorante, eppure pare che i natali della Caesar salad siano proprio di un cuoco italiano.
0: È vero, di un cuoco italiano che aveva un ristorante e viveva a San Diego, quindi sul confine statunitense con quello messicano, e aveva aperto un locale appena oltre il confine, quindi a Tijuana in Messico, per servire da bere agli americani in pieno proibizionismo. Quindi che cosa facevano gli americani? Saltavano da una parte all'altra del confine per bere alcolici, e nel frattempo lui si è inventato, con un po' di estro creativo, questa Caesar salad, che tutti dicono sia italiana per via del nome, l'insalata di Cesare, del grande Cesare. Non è così, insomma, era lui, il signor Cesare, che l'ha inventata, non il re.
1: È sempre molto difficile risalire a chi ha inventato, creato quel piatto per la prima volta. La pizza all'ananas è di origine greca, invece,
0: esatto.
1: Mi dicevi.
0: Solo
1: un greco poteva pensare una cosa così terrificante, perché da italo-greca, lo dico, le pizze peggiori della mia vita le ho mangiate tutte in Grecia.
0: Tu pensa, ecco, lui
1: giù le mani dalla pizza, per favore. Ho dei cugini che mi dicono: vi portiamo a mangiare la pizza questa sera?
0: No.
1: Io dico: ascolta, ma io sono italiana, ma tu sei proprio sicura di voler fare questo azzardo e portarmi a mangiare la pizza? Andiamo a mangiare greco, per favore, che mi piace così tanto.
0: Le melanzane con sugo non vanno bene?
2: Are you drunk? Esatto.

0: Calvin Harris e Sam Smith con Promises su Radio Number One quando sono le 19.42, insieme fino alle 8 con Agnese Chiara. Arriva anche una grande canzone, restate con noi.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Johnson, che nel 1999 diventò famoso per la sua Glorious, dalla Germania alla ribalta del mondo. Questa era la nostra grande canzone qui su Radio Number One, dove insomma si è fatta una certa, perché sono le 19:47, qualcuno di voi avrà già mangiato e quindi magari si appresta, o meglio si prepara, poi la notte è giovane e lunga, ma ad andare a dormire bisognerà
1: la
0: dormire a un certo punto.
1: Piccola per noi, cara Agnese. Allora, qualche giorno fa parlavamo di tutte quelle coppie in cui uno dei due russa e il rimedio migliore è andare a dormire in un'altra stanza, fidatevi. Ma invece per tutti quelli che invece dormono silenziosamente come angioletti e addirittura vogliono dormire abbracciati, che quando mai, ma manco nei film, che si svegliano truccati, pettinati e limonano subito appena svegli, senza, prima ancora di andare in bagno a lavarsi i denti.
0: Mamma
1: mia. Insomma, per tutti gli appiccicosi è in arrivo un nuovo cuscino. Un cuscino che è più lungo del classico, tipo non so quant'è, 60 cm, 70, e ha un buco in mezzo. Perché ha questo buco? Perché lui o lei infilano il braccio dentro questo buco e quindi la mano sbuca dall'altra parte del cuscino e la tua lei si può adagiare sul cuscino, quindi non schiacciandoti direttamente il braccio.
0: Esattamente.
1: Non so se ho reso l'idea.
0: Sì, questo buco è una sorta di solco, è un tunnel, ecco, proprio che taglia in due il cuscino in orizzontale, ok? Quindi tu appunto puoi, come faresti già normalmente, che metti il braccio sotto al cuscino, ecco, tu lo infili in questo tunnel e fortunatamente, cioè questo insomma fa sì che il tuo braccio non sia indolenzito dopo 4 minuti che insomma sei abbracciato alla tua lei, al tuo lui, ecco.
1: Io sfido a trovare una coppia che dorme abbracciata
0: per più di 3 minuti, 4
1: esatto.
0: minuti, perché sì, lo puoi fare, ma poi dopo un po' ti dice: amore, mi fa malissimo la spalla, il braccio, per favore vai via,
1: ti giri dall'altra parte

0: Gimme All Your Lovin' con questa canzone di Madonna. Agnese Chiara vi si saluta e vi si dà appuntamento per domani con le donne al volante, sempre alle 17.
1: Grazie per essere state con noi, vi lasciamo con Luchino e Gabro e il loro happy hour. Noi ci risentiamo appunto domani, passate una buona serata. Ciao!
0: Ciao!
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Mancano 10 secondi alle 20, anche su Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buonasera da Laura Supino. La guerra in Ucraina ha sempre tensione alle stelle tra NATO e Mosca. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando truppe al confine orientale nel timore di attacchi dalla Russia. Il Cremlino fa sapere e monitoriamo con attenzione. E continuano ad intensificarsi gli attacchi russi sull'Ucraina. In via d'accertamento la natura di un incendio che ha fatto affondare una nave turca nel Mar Nero. 2 persone sono morte, 11 quelle tratte in salvo. Intensi attacchi oggi su Kharkiv, il bilancio è di 5 morti e una quarantina di feriti. La Spagna andrà al voto anticipato il prossimo 29 novembre, l'annuncio stamane dal premier socialista Pedro Sanchez, dopo l'affossamento dei 2 decreti varati dal suo governo per far fronte alla crisi abitativa. Sanchez fa appello ai movimenti per il diritto all'abitare che da giorni si stanno mobilitando in tutta la Spagna. Serve un mandato ampio alle forze progressiste, ha detto, per portare avanti le riforme che servono ai ceti popolari.
4: L'economia.
3: Confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, respinta dunque per la seconda volta la richiesta di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia in vista dell'udienza di Cassazione fissata il 20 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'interesse economico, la motivazione dei giudici milanesi, preoccupazione per l'impatto occupazionale. Passo in avanti invece nella crisi Electrolux. La multinazionale svedese ritira il piano da 1450 licenziamenti e propone di gestire gli esuberi incentivando le uscite volontarie di 1250 lavoratori in 3 anni. Il passaggio sarà gestito anche con il ricorso alla cassa integrazione. È quanto emerso dall'incontro odierno al Mimit con l'azienda, le parti sociali. Nuovo tavolo il 29 ottobre. Sale ancora la pressione fiscale in Italia, giunta nel secondo trimestre 2026 al 43,5%, in aumento dello 0,5 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo segnala l'Istat. Nello stesso periodo il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4%, meno della spesa per i consumi, cresciuta dell'1,7. Cala anche il potere d'acquisto, meno 0,9%. Borse europee in cauto progresso in chiusura, la migliore è quella spagnola, più 1,2%, proprio nel giorno in cui il primo ministro Sanchez ha chiamato il paese alle urne anticipate. Per Piazza Affari il guadagno è di 0,5 punto percentuale. È tutto, grazie dell'ascolto.
5: Su Radio Number One, Happy Hour.
6: Vero, signor Gabriel, bello che uno sente tutte queste belle notizie, giusto? È vero?
0: E poi dopo sente noi.
6: dopo sente noi. E dopo dice: cosa scelgo tra i due? Effettivamente sceglie noi.
0: Applauso.
6: Mamma mia, meraviglioso.
0: Poi il lunedì.
6: Mamma mia, il lunedì c'è l'entusiasmo proprio di tutto il locale, quindi bene o male vedo che c'è già la barista là dietro che non so cosa sta facendo.
7: Buonasera.
6: Buonasera a lei. Sì, ma saluta, perché saluta in orario stasera.
0: Puntuale. Ma perché è il primo giorno. No, deve dimostrare che ha voglia.
6: Ah,
0: capito?
6: Ho capito. Deve cioè, no, vorrà qualcosa forse.
7: Posso avere un aumento?
6: È lunedì. Il lunedì gli aumenti non si danno. Abbiamo deciso la legge, però c'è uno statuto del locale.
0: La legge non scritta.
6: La legge non scrittum. Dopo post scrittum c'è non scrittum. Va bene, buona serata. Questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito. Questa è Radio Number One, siete nel posto giusto. Salutiamo anche le donne volanti che vi hanno accompagnato fino a poc'anzi, ma torneranno comunque puntualmente domani per portarvi a spasso nel pomeriggio per 3 ore.
0: A spasso, alla guida, dove volete
6: voi? Sì, dove
0: voi?
6: Volete voi. Guardate, è ascoltare anche le donne al volante. Insomma, le donne al volante, insomma, diciamo le cose come stanno. Hanno un volante per le mani. E già lì, un attimo, attenzione, perché sennò. Va bene, allora, voi sapete che questo è il programma che qui e solo qui e da nessun altro.
0: Ricordiamolo.
6: Rigole, qui si alza il livello e solo qui e da nessun'altra parte. Ringraziamo gli sponsor tantissimi. forse sapete che a sorpresa facciamo il gioco aperitivo, quindi se volete giocare col gioco aperitivo abbiamo un montepremi che è altissimo anche questa sera. Potete prenotarvi. Come fare? Basta che mandate un messaggio con scritto gioco aperitivo e noi estraiamo a sorte per farvi interagire. Ma attenzione, prima cosa che facciamo per alzare il livello è
0: sempre lei. Prendiamo il giornale sul bancone del bar e leggiamo il santo del giorno.
6: E allora attenzione, perché oggi è Santa Faustina, ma non del detersivo, quindi attenzione se avete un amico che sia Faustino, Faustina, lì telefonate e ci fate gli auguri dell'onomastico. Ma oggi ancora più importante, oserei dire, è la giornata mondiale degli insegnanti, che sono tantissimi, guadagnano sempre meno in Italia. Però vabbè, poi di questo ne parleremo nella prossima puntata, che forse è meglio, poi vedete voi.

0: alzare qua per, dicendo mamma mia. Mamma mia,
1: è lunedì,
0: ma quanti siete stasera? Beh, ci sono già prenotati tantissimi per il gioco aperitivo, no? Voi sapete che c'è il gioco aperitivo a sorpresa, quindi se c'è, ebbene, se non c'è, non c'è, quindi non è che bisogna stare a guardare tutto. Sono diversi i giochi aperitivo, poi ricordiamo anche quello del signor Gabbro, no?
1: Il gioco più invidiato in Italia, perché come al solito i miei spettacoli vanno sold out.
0: Esatto, ho sold out in Amor Out, infatti anche il signor Gabbro vanno fortissimo, e il prossimo spettacolo si chiama proprio così, lo spettacolo del signor Gabbro, che va in giro per i teatri di tutta Italia, adesso ha anche una tournée internazionale. Un attimo fa mi stava facendo anche Enzo Bruscini, che lo fa benissimo. Lei, faccia sentire gli ascoltatori Enzo Bruscini.
1: Dice,
0: al volo, Enzo Bruscini.
2: Buonasera!
0: Bravissimo,
1: è lui.
0: Tutti uguali, bravissimo, un applauso signor Gabbro, bravissimo. Come fa lei Bruscini? Non lo fa nessuno. Salutiamo Maria Grazia alla Sicilia, salutiamo gli amici del Lago di Como. Ciao Anna, buona serata. Salutiamo anche gli amici di Bergamo, di Brescia. Di Bergamo in particolar modo salutiamo anche Gigi detto Luigi per gli amici. Bellissimo lui, diciamolo. E poi salutiamo anche Elena, la nostra amica. Salutiamo
1: ciao Elena.
0: Di Garda, salutiamo la Svampi, ciao Svampi, buona serata e buon rientro a casa, e salutiamo tutti coloro che si sono prenotati per giocare con noi.
1: Dai, allora oggi che è lunedì, tante prenotazioni, giochiamo.
0: Giochiamo, attenzione, giochiamo. Sai che c'è la campana.
1: Suona la campana, gioco aperitivo.
0: Allora, attenzione. Questo giro, noi prendiamo uno di coloro che ci ha mandato un messaggio sul sito gioco aperitivo. Non diciamo chi stiamo chiamando, perché ovviamente sennò scatta la sopra. Allora, attenzione, perché stasera dovete rispondere. Se rispondete,
1: tre squilli.
0: Attenzione, massimo facciamo tre squilli, quindi dovete rispondere entro il terzo squillo, mi raccomando. Dovete rispondere stasera per portarvi a casa il montepremi altissimo. Ok. Premere 2 per richiedere un intervento.
1: Lo ripeta, perché di solito sbagliano.
0: Premere 2 per richiedere un intervento. Attenzione, vediamo chi. Allora, cavolo, beh. Allora, vediamo, suona.
3: Uno,
0: due.
3: Digitare 3 per parlare con l'amministrazione.
0: Era due. Non è che possiamo, però.
4: Ciao ragazzi, come va? Com'è qua il movimento?
0: C'era il gioco aperitivo e quindi.
4: Chissà cosa c'è dietro.
0: Ma niente, che volevamo fare Rega Montepremi e niente, vabbè, lei vada.
4: Dai che beviamo qualcosa.

0: Drake, era il 2008, mamma mia ragazzi, quanto, come vola il tempo quando siamo con
1: voi. Non eravamo ancora nati, tra l'altro.
0: Non è ancora nato. Samantha, però guarda che abbiamo già finito il gioco aperitivo, prima dovete scrivere gioco aperitivo, perché sennò non, cioè, se chiamate dopo, mandate messaggio dopo.
1: Rapidi, rapidi, anche tra l'altro per chiedere il vostro spazio del dedicato, che tra poco arriva.
0: Ecco, salutiamo anche, è arrivata anche lei, buonasera Ida! Ida è arrivata, no, lei pensava arrivasse qualcun altro invece. Di dire così, poi invece è arrivata Ita. Va bene, allora attenzione, perché diciamo le cose come stanno, noi andiamo a cercare delle cose strane che succedono nel pianeta, nel mondo, nello spazio, a secondo dei casi, che troviamo curiose, carine e simpatiche, perché dopo una dura giornata operativa di lavoro uno non vuole sentire delle cose.
1: Bisogna staccare un po',
0: non vuole,
1: no?
0: Sentire che le tasse sono meno, no, non vuole sentire delle cose, se vuole sentire delle cose che...
1: Liberi tutti,
0: così, però se così ci rilassiamo un attimo, è sempre la stessa cose, diciamo sempre niente, no, cerchiamo di cambiare argomento. Di che cosa parliamo stasera, signor?
1: Di scimmie, signor Luchino.
0: No, ma succedono delle cose pazzesche, vero?
1: Sa che si stanno iniziando ad allestire i negozi di Halloween con i fantasmi, tutti gli animali che sembrano veri ma sono finti.
0: È vero.
1: C'era una cosa vera in quel negozio, che era proprio questa scimmietta, che era del proprietario.
0: Esatto.
1: E a un certo punto è scappata.
0: Pensate un po' voi che molti, tra le altre cose, le persone vedevano la scimmietta, all'inizio pensavano fosse un robottino, sì. Sai quelle cose che ormai ci sono, delle tecnologie sono così avanzate, non avanzate che le mangia domani, no? Dice, cosa è avanzato? No, che avanzati sono avanti, signor Gabriel, glielo spiego, perché mentre che gli sfugge il concetto.
1: Sì, va, dai.
0: E allora molti la vendevano per un gioco, e invece poi il proprietario giustificava il fatto che era il suo animaletto casalinguico, mettiamola così. Poi cosa succede? Che la scimmietta, per non si sa per quale motivo misterioso, scappa dal negozio, e lì il panico del proprietario, perché insomma è sempre un animale domestico, virgolettiamo questa
1: avevano
0: cosa,
1: avevano tutti paura, se è un negozio di Halloween.
0: Esatto. E poi la prima, secondo me, si poteva spaventare la scimmietta, vista adesso poi veda lei, no? Perché effettivamente con tutte queste maschere da scary movie, un po' di quella situazione c'è. Poi tra le pensi un po' lei che è riuscita a far tornare la scimmietta.
1: E come ha fatto?
0: Ha fatto niente, non lo so. L'ha chiamato Tarzan. No, con un dolcetto se l'è riportata a casa.
1: E lo scherzetto?
0: Appunto, lui ha fatto il contrario, è andato lui dalla scimmietta sotto l'albero, ha fatto il dolcetto e scherzetto, la scimmietta è scesa dall'albero. Niente, non possiamo fare un programma serio,
1: forse meglio di no.
0: Volevo dare una notizia importante, la scimmietta che torna dal proprietario.
1: Nella prossima ora promettiamo filosofia, scienza, matematica, sì, e tanta, tanta poesia.
0: Mamma, poesia bellissima, che poeta che è lei.
2: Non mi dai un

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Oh, oh, oh, signor Gabbro, attenzione, questa era Ernia, ma attenzione perché tra un attimo cosa arriva?
2: Arriva il primo, non quello da mangiare, ma il primo spazio del dedicato.
1: Diciamo le cose come stanno.
3: Non mi meraviglia,
1: sì, neanche
3: mio
1: figlio. Noi tanto non mangiamo anche stasera. Happy,
4: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
5: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
6: 75 kg a sinistra, 75 kg a destra! Ma cosa serve?
7: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
8: La combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi

0: Radio Number One Meteo.
1: E un saluto anche ai nostri amici di Trebin Meteo che puntualmente ci forniscono le informazioni relative alla situazione meteorologica che sa da venire nella giornata di domani. Allora attenzione, perché al nord è nuvoloso tra nord-est ed Emilia con isolate piogge tra basso Piemonte. Attenzione al centro, molte nubi alternate e poche schiarite con piovaschi e locali temporali, mentre al sud anche in questo caso piovaschi in Sardegna. Altrove invece nubi in aumento da ovest con rovesci fino a fine giornata, quindi domani forse piove, chi può dirlo. Bene, che dire, per restare informati e soprattutto sul pezzo, come usiamo dire noi, scaricate l'app, quella di 3B Meteo.
2: Siete su Radio Number One, è lunedì, c'è l'Happy Hour, Luchino e Gabro fino alle ore 22. Seguite la nostra radio anche sui social, perché tra qualche giorno uscirà il nostro servizio fotografico. Riconoscete me e Luchino perché siamo quelli con gli occhi chiusi, è veramente facilissimo.
0: Radio Number One presenta Dedicato.
1: Oh, eccolo qua.
3: Stiamo per chiudere.
1: Ma in che senso? Ma stiamo per chiudere?
2: È svampita, lo sa.
1: Allora, senta, allora, arrivate in orario, salutate. Stiamo per chiudere che cosa?
4: Donne.
1: Ma donne cosa? Allora, niente, non ce la facciamo. Vabbè, innanzitutto cominciamo. Facciamo da capo. Buona serata, benvenuti Radio Number One, primo spazio del Dedicato per quanto riguarda questo inizio settimana, questo lunedì sera, oggi 5 di ottobre.
2: You are the protagonist. Mamma mia. Voi siete i protagonisti.
1: Mamma mia, lei difficile, parla come parla il francese, lei è bravissimo. Intanto, per chi vuole delle informazioni, confermiamo che il gas è in calo, -2%, quindi stasera, non so se avete freddo, comunque se mi è andata male la giornata, il gas potete usarlo.
2: Stasera si può.
1: Ma non ditelo a nessuno, però. Non dite che ve l'ho detto io. E invece salutiamo gli amici che stanno in fase di messaggio. Salutiamo Pitto, salutiamo anche Lori. E salutiamo chi ci dice che ci vuole bene lo stesso, anche se non è riuscito a giocare con il gioco aperitivo. Però tranquilli, perché a sorpresa nell'arco dei prossimi giorni tornerà il gioco aperitivo. Mandiamo un saluto invece a Mauro,
2: sì,
1: che voleva dedicare a Silvia una canzone. Va bene?
2: E perché?

Nessuno come lui ci sapeva raccontare l'amore, ci sapeva raccontare le sfaccettature della vita, dei sentimenti, degli incontri, come Franco Battiato. Questa è la sua stagione dell'amore, in cui ci dice proprio che non esiste l'età perfetta per l'amore, non esiste, perché ogni giorno è pieno ed è pregno di possibilità come tutti gli altri, e c'è sempre speranza finché c'è vita. Ce lo racconta questo immenso cantautore che abbiamo avuto la fortuna di avere qui su questa terra e che ci ha regalato canzoni come questa del 1983. Ora Love Unlimited Orchestra con High Stepping, High Dressing Fella.

Anche Billy Joel con The River of Dreams. Siamo negli anni 90, siamo nel 1993, voi state ascoltando Number One Classics. Anche questo lunedì sera in compagnia di Chiara Papanicolaou, il nostro viaggio, quello più bello nella musica, ora ci porta al 1982 con Roxy Music. Now

0: Roxy Music con Avalon su Number One Classics. Di nuovo buona serata a tutti, buon lunedì sera, siete all'interno del viaggio nel tempo e nel viaggio nella musica insieme a Chiara Papanicolaou che prosegue tra pochissimo, quindi restate con me.
1: Number One Classics.

cantautore con una carriera esplosiva, ma molto veloce, anche perché è scomparso, è morto giovanissimo, aveva 43 anni ufficialmente per un tumore al cervello, per quanto poi trapelarono delle indiscrezioni, voci per cui l'artista era affetto da HIV già durante gli anni 80. Questo pezzo che abbiamo ascoltato è del 79. Parliamo di un'epoca in cui parlare di HIV era un tabù, si iniziava a fare un po' di informazione e soprattutto faceva molta paura, sicuramente l'HIV in sé, ma soprattutto chi ne era portatore sano, come nel suo caso. Su Radio Number One, Number One Classics, proseguiamo, adesso siamo nel 1984, Fresh, Kool & the Gang.

parlato di HIV quando abbiamo ascoltato il pezzo di Dan Hartman, e senza neanche farlo apposta sta diventando quasi il fil rouge di questa fine puntata di Number One Classics di questo lunedì sera, perché Streets of Philadelphia parla proprio di HIV, un capolavoro di canzone di Bruce Springsteen che accompagna un altrettanto capolavoro della cinematografia, perché è proprio Philadelphia, il film del 1993 insieme a Tom Hanks e Denzel Washington. Il tema in quegli anni iniziava ad essere trattato nella sua drammaticità e con l'attenzione dovuta anche a causa della morte di Freddie Mercury, e qui abbiamo due incredibili attori che interpretano l'uno un bianco gay affetto da HIV, l'altro il suo avvocato difensore, un nero, in un'America che sicuramente faceva ancora molta difficoltà ad integrare le varie diversità. E quindi insomma sono emblematici questi due attori con i ruoli che interpretano in questo capolavoro del 1993, accompagnato dalla colonna sonora di Bruce Springsteen. Ora siamo a Dreadlock Holiday, voi state ascoltando Number One Classics.

0: Siamo arrivati al momento dei saluti per questo lunedì sera da parte di Chiara Papanicolaou. Spero che siate stati bene. Vi ringrazio della compagnia e ci ritroviamo domani sera sempre qui su Radio Number One alle 22 con Number One Classics. Buonanotte a tutti. Ciao. Number One Classics.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 23 e un minuto.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.